drugarice, ščukarice, zar ste postale starice, zar ste umorne?